Władysław Graban, d'autunno. Il vento desta la quiete del tramonto e piange di nascosto tra i cespugli. Il prato lo sente ed io lo sento. Restan sordi soltanto i vincigli. Il volto pallido del sole affievolisce lo strato celeste in crespa, sibilando, e qui plana, lì s'accuccia, su nuda roccia va pernottando. L'indomani al mattino con le foglie farà una tempesta e danzerà l'oro trasognato lasciando un'orma scarlatta. Accarezzerà le abetali inquietudini nel tepore del cerchio solare, passerà in pace alcune notti, accoccolato in un tronco secolare.

Stefania Trochanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.